0: Info su vittoriaforwomantour.vittoriaassicurazioni.com.
1: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro,
2: la festa è sabato dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
11: Ehi umano, si parte! Si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
11: Oh, pieno in store su arcaplanet.it.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Ecco che arriva il momento tanto atteso, quello del regalone del giovedì. 4 successi di fila senza interruzioni, alzate volume, c'è la sequenza mixata.
15: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
16: Sprocchi ma sei romantica.
17: L'estate è viva solo con RDS.
18: 100% grandi successi.
19: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bohemian Rhapsody, The Braids. Chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10.36 di questo giovedì 23 luglio con Anna e Sergio che si lamenta su RDS.
1: Allora, lamentiamoci, amici, lamentiamoci, perché qui ancora non abbiamo l'allenatore. Io lo so che poi in Italia siamo tutti allenatori, tutti hanno il loro preferito. Insomma, cerchiamo di capire come sta la situazione. Vedremo anche quali sono i prossimi impegni della nazionale, che non sono proprio le qualificazioni per i mondiali o per gli europei, ma molto più vicini. Fermi lì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
4: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
8: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: deghi andare su deghi.it.
10: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare. Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: 3, 2, 1.
14: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
15: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
16: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
17: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
17: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
19: Afte.
20: Ne soffro da quando ero piccola.
19: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
19: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
22: Lo voglio.
21: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
22: Lo prometto.
21: Vi dichiaro uniti per sempre.
23: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
24: Todis. Buongiorno convenienza.
1: L'Italia nel pallone. Dopo tre mondiali mancati servono delle risposte e delle iniziative. E oggi è una giornata.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pile.
2: Alors on fait le vide rempli le vide, ma c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi. Grandi.

0: Dance Night Dua Lipa su RDS. Che hai fatto ieri, Sergio?
1: No, guarda, ho avuto un invito per giocare a calcetto con Malagò e Mancini. Mi hanno chiamato, mi serviva un attaccante, ma non sono andato, ero impegnato. Ma tu per caso hai notizie, hai novità invece in merito? Che cosa ridi?
0: È vero, Mancini, e la rido perché ti vedo attaccante sulla fascia con Mancini e Malagò. Va bene, allora, Mancini e Malagò ieri hanno giocato a calcetto, ma questo non vuol dire assolutamente niente. Questa mattina alle 11.30 è prevista l'assemblea della Lega di A, ma la curiosità è quella dopo un'ora e mezza, perché dovrebbe parlare Malagò, insomma, no? E c'è l'incontro con Paolo Maldini e Leonardo, che sai sono andati nel weekend in Spagna per convincere o per parlare, adesso per convincerlo mi sembra una parola un po' grossa, Pep Guardiola a venire a allenare l'Italia. E a questo proposito, quando è che gioca la nazionale la prima partita?
1: Allora, venerdì 25 settembre 2026 alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà Italia-Belgio.
0: Che insomma non è una partita proprio di cartello, fa parte della UEFA Nation League. Prima, una volta, le partite erano tutte sperimentali, amichevoli per cercare di settare la formazione, adesso fanno parte di un torneo con retrocessione.

0: insomma, è abbastanza complicato, non sto qui a spiegarvelo, però il 25 settembre non è proprio lontanissimo,
1: no,
0: siamo in pieno calcio mercato, sì, e il mercato dell'allenatore è ancora vacante,
1: sì.
0: Insomma, oggi comunque Malagò parlerà di come rilanciare il progetto azzurro, introdurrà Maldini e Leonardo che sveleranno in anteprima metodologie di lavoro e programmi per provare a ripartire, e anche soprattutto che cosa hanno in mente per la filiera del settore giovanile del calcio italiano, che è una cosa molto importante. No,
1: che è quello che ci ha secondo me fatto insomma uscire da tutte le competizioni più importanti.
0: Bisogna...
1: il fatto non ci siamo cresciuti troppo i nostri e abbiamo dato spazio invece a quelli degli altri paesi, insegnandogli anche tante cose.
0: Beh, bisogna ripartire, però qui siamo senza allenatore. I club dicono: scusate, ma se ci sono i soldi per Guardiola, perché non allora preso in considerazione Antonio Conte? Insomma, Conte ha un palmarès di tutto rispetto, insomma, ha vinto il campionato in quattro società diverse:
1: allenatore,
0: Juve, Inter, Napoli, Chelsea. Insomma, la maggior parte dei club spingono. Ma Guardiola che fa? Per il momento si sa che a Barcellona parla con la famiglia. Non so se la famiglia è d'accordo. Guardate che l'Italia è bella.
1: Quello è sicuro.
0: Si fa shopping, parlo alla moglie di Guardiola più che altro, alla famiglia in generale si sta bene, non è, insomma, è un bellissimo posto. Però pare insomma che nicchi un po'. Domani a Loco Rotondo si sposa Donnarumma.
1: Sì.
0: E Guardiola è stato invitato, però pare che non vada.
1: Non vada.
0: Peccato, perché potrebbe finire a Taralluce e Vino, visto la località, insomma, potrebbe andare bene, e invece no. Sì, sì. Ci sarà Haaland, super ospite, saranno presenti anche Malagò e Maldini. Però Guardiola ha detto: no, mi dispiace, fa caldo, io non vengo.
1: Non vengo.
0: Con Severini e anche con Sergio stavamo perorando la causa di una allenatore capace e per la prima volta straniero sulla panchina dell'Italia. Dobbiamo ricordare, non so, un grande Velasco sulle panchine della pallavolo.
1: Certo.
0: Che è stato straordinario.
1: Assolutamente.
0: Quindi, straniero.
1: Assolutamente.
0: Tu come la vedi?
1: Che l'allenatore purtroppo non è in campo poi. Chi gioca veramente, chi deve fare risultati e chi deve fare gol, deve far vincere, deve difendere alla grande, sono i giocatori. Quindi bisogna partire esattamente da quello che abbiamo.
0: Ma io ti ho fatto un'altra domanda.
1: Sì.
0: Ma ti dispiacerebbe avere un allenatore non italiano sulla panchina della nazionale? Oppure ormai sdoganato, guarda Ancelotti col Brasile, insomma, abbiamo mille casi, insomma, di allenatori che non sono della stessa nazionalità della nazionale che stanno allenando.
1: No, non è che il fatto di dispiacere, il fatto che secondo me non cioè, ce ne abbiamo di bravissimi, ecco, hai nominato Conte per esempio, uno di quelli in Italia, e non è tanto il problema di straniero oppure no.
0: Sentiamo gli ascoltatori che ne pensano.
1: Secondo me
0: l'importante è avere uno figo e bravo sulla panchina, o deve essere per forza italiano?
1: Voi che ne pensate? Diteci la vostra con i vostri messaggi vocali brevi al 388 22 3 8822.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ragazzi miei, i nostri ascoltatori, montagne di messaggi, nazionale italiana, allenatore italiano. Questo è il sentimento, esatto, la maggior parte. Esatto.
2: Penso che sia giusto, anche perché se arriviamo, torniamo a vincere qualcosa, è bello l'orgoglio italiano, insomma, che l'abbiano fatto tutti quanti gli italiani, insomma, uniti.
1: Vabbè, tra ragazzi, sono quelli
2: all'ultimo
1: che giocano.
2: Giocatore in paese.
1: Io vorrei uno bravo, uno serio, uno forte, uno.
2: Beh, ce l'abbiamo, non è che adesso.
1: Vabbè.
2: È come quando andiamo all'estero, che per forza devono essere le cose più belle.
1: A proposito,
2: no?
1: Parlavamo di Velasco, sì. Ieri hanno sverniciato il Belgio e le ragazze si sono qualificate per la semifinale. Quindi,
2: brave,
1: insomma, ancora una volta Velasco,
2: brave.
1: Sì.
2: Orgoglio, orgoglio.
1: Va bene, allora se Velasco porta i risultati e non è italiano,
2: vogliamo
1: perché
2: fare
1: non
2: Velasco
1: guardiola
2: nel calcio? Cioè.
1: Beh, ecco, Velasco allenare il calcio. Mi pare una soluzione, bravo Sergio.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Paoletta Cubiotti. Buongiorno Paola.
9: Ben trovato.
2: A te.
9: Gli Stati Uniti non credono alla buona volontà dell'Iran di trovare un'intesa, pagheranno un prezzo sempre più alto, lo dice il segretario di Stato americano a Manila. Rubio annuncia la linea di Washington, un'escalation dei bombardamenti finché il regime non si ferma. Nel Golfo la 12ª notte consecutiva di attacchi incrociati, mentre Mosca apre alla fine del conflitto con l'Ucraina per vie diplomatica, parole del ministro degli esteri russo Lavrov. E da Bruxelles arriva il via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Approvata la partecipazione britannica al prestito di sostegno a Kiev da 90 miliardi. 8 Lanzavecchia ADN Kronos.
10: L'ok arriva a valle di un accordo di contributo fra Bruxelles e Londra e consentirà a Kiev di procurarsi equipaggiamento militare prodotto da industrie con sede nel Regno Unito utilizzando i fondi del prestito, cosa che vale per i paesi dell'UE e altri paesi terzi approvati. Londra si è impegnata a fornire un contributo finanziario equo e proporzionato ai costi derivanti dall'indebitamento. Ha stipulato un partenariato di sicurezza e difesa con l'UE e sta già fornendo un sostegno finanziario e militare significativo all'Ucraina, ossia le tre condizioni per accedere al meccanismo di prestito UE.
9: La cronaca a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano, un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello, ferito gravemente sua moglie e poi si è costituito dissidi familiari alla base del gesto, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri. Dati positivi dal mercato auto, a giugno in Europa immatricolazioni in aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, Stellantis cresce del 5,3%, l'ibrido la prima scelta. 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
11: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Siamo in un finale di stagione, ce ne rendiamo conto, praticamente anche la politica, quella più tonitruante all'ombrellone sotto braccio, pronta cioè a una pausa che mai, come in questo caso, viene giudicata salutare da tutti, anche da noi osservatori, perché si parla soltanto di contrapposizioni sempre più tese, violente e dure, e in ogni 100 secondi praticamente ce n'è traccia. E la scena internazionale non è migliore, come sappiamo, per le due guerre che si sono incistate anche nelle nostre coscienze, nel senso che continuiamo a conviverci come se fosse una tragica doppia fatalità per l'Ucraina e per il Medio Oriente. Ma tutto questo non porta evidentemente a una prospettiva. Quest'estate vedremo, quest'agosto vedremo che cosa succederà sulla scena internazionale. C'è qualcosa che si muove dietro le quinte della diplomazia. C'è una necessità per tutti che le guerre, soprattutto quella medio orientale, abbiano una fine. Dico soprattutto quella medio orientale per le ricadute pesantissime che ci sono sull'economia e sulla vita internazionale. Ma è chiaro ed evidente, anche per quello che succede a Kiev, che è comunque un sussulto di democrazia, ma mette in difficoltà Zelensky, che anche l'altra guerra ha bisogno di uno sbocco. anche perché sono tanti gli indicatori nella meno democratica Russia a far capire che anche per Putin non è facile andare avanti così. Ma ripeto, sono i segnali di fine stagione, in attesa di un agosto che forse sarà chiarificatore, sicuramente ci permetterà di staccare su alcune delle nequizie di cui parliamo tutti i giorni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete con noi, quindi, della mattina di RDS, ancora insieme fino a mezzogiorno su canale 265 del digitale terrestre RDS Social TV, dove potete ammirare Annuzza Pettinelli
1: e vedere anche la meravigliosa camicia del nostro topolone Sergio Friscia.
2: E non potete vedere, per fortuna, Severini in regia.
1: Non è vero, ma lo possiamo sentire, scherzo, poverino. Ma perché? Ho capito, uno con una camicia così non puoi dire niente di nessun altro. Mi dispiace,
2: ti vogliamo bene, meno male che c'è Severini.
1: Devo dire, se sei esagerato, allora vi invitiamo ad andare su 265 in digitale terrestre e vedere la camicia di Sergio, perché merita. Ma merita.
2: Prima regalone.
12: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: momento.
1: Eh sì, giovanotti alfa, che coppia. 11:13 si chiude così l'appuntamento con la sequenza mixata in questo giovedì mattina con Anna e Sergio qui su RDS.
2: Sergio, abbiamo una domanda di un'ascoltatrice.
1: Prego.
3: Sergio Topolone, con tutto il bene che ti voglio, sì, ma tu mi devi dire la verità.

0: curiosità.
1: Sì.
0: Ma hai perso ieri qualche scommessa con gli amici?
1: Perché?
2: Per la camicia, per la voce, insomma, per l'aria distrutta, sembra che ti sia passato sopra un tir con il rimorchio, insomma, quella roba lì. Hai perso qualche scommessa?
1: No, è stata una notte particolarmente insonne e faticosa.
2: E perché? Dillo perché.
1: Perché mezza Palermo è senza luce.
2: Ancora?
1: E quindi senza aria, senza niente.
2: Che miseria.
1: E quindi insomma un po' una situazione difficile.
2: E come l'hai risolta che tu non sopporti il caldo in nessuna maniera?
1: Ho acceso l'aria condizionata in macchina, sono rimasto un po' in macchina.
2: Oh, che notte! Sì. Povero Sergio, solidarietà per Sergio.
1: Thank
2: dai,
1: you.
2: Passa. Adesso Thank vai a dormire sì, senza sì, aria condizionata.
1: Però la camicia invece non niente da dire, è più bella del mondo.
2: No, la camicia più bella del mondo. Va bene, non ha perso scommesse. Ne volevamo parlare ieri, poi sopraggiunta da altre attualità l'abbiamo accantonato per oggi.
1: Sì.
2: Fa caldo, le finestre sono aperte e i rumori dei vicini sono presenti. È come se tu te li vivessi nel soggiorno di casa tua. E invece di chiudere la finestra o far finta di niente, ci mettiamo lì con quello che si chiama l'orecchio pizzo.
1: Sì.
2: Hai presente? Perché lo facciamo? Ce lo spiega la psicologia.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP conviene. A te conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Quando è
9: pesca?
8: È la colazione. Quando è
10: alla pera?
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Siamo un po' tutti ficcanaso, eh? Vi racconterò una storia accaduta molto tempo fa. Complice Beppe Grillo.

0: Le canto tutte, le canto, mi sto allenando, tutto, le canto tutto, ormai tutte. Mi sto
1: pronta
0: allenando
1: per il Summer Tour, sì.
0: Sì, per il Summer Tour. Vabbè. Amici, vi racconto una vale fatta. Sì. Molto, molto tempo fa, eravamo intorno, diciamo, 83-84, quindi stiamo parlando di 40 anni fa. Io ero in giro per la Sicilia, la tua bellissima regione, con Pippo Baudo, Leo Gullotta, Gigi Sabani, Beppe Grillo, facevamo degli spettacoli, io davo una mano a presentare a Pippo, ero veramente all'inizio della mia carriera. Tornando la sera in camera, io e Beppe Grillo passiamo davanti alla porta di Pippo Baudo e sentiamo Pippo Baudo che parlava. Cosa facciamo? Non è che facciamo finta di niente, mettiamo proprio io e Beppe Grillo l'orecchio sulla porta per sentire con chi ce l'aveva Pippo Baudo. Non si fa, io lo non si fa, ma l'abbiamo fatto. E c'era Pippo Baudo che raccontava alla Ricciarelli di stare tranquilla, che non c'erano altre donne, che stava lavorando, capito? Quindi il mio partner in crime all'epoca era proprio Beppe Grillo, che era auge i grandi successi televisivi, insomma, di Beppe Grillo. Poi la sua carriera si è ha deviato, come tutti ben sappiamo, verso altri lidi. Però ho questo
1: quindi erano
0: ricordo.
1: I tempi di Te lo do io il Brasile, Te lo do io l'America,
0: esattamente. Erano quei tempi.
1: Parliamo del 83.
0: Sono rea di avere ascoltato conversazioni, ma l'abbiamo fatto tutti. Perché lo facciamo, Sergio?
1: Allora,
0: e chi lo fa intanto?
1: Allora, insomma, la maggior parte viene catturato, è una curiosità naturale, cioè il cervello umano è programmato per prestare attenzione alle novità e ai potenziali segreti. Anche chi non si definisce invadente di fronte a un discorso sussurrato o un litigio cede alla tentazione per qualche secondo. Diciamo che il 60-70% è la percentuale stimata, insomma, di chi cerca di ascoltare meglio, no? Chi invece si disinteressa, si allontana, è semplicemente il 30-40%.
0: Quindi tutti mettiamo l'orecchio, ecco.
1: Sì, che viene guidato dal rispetto dei confini o dal fastidio, persone con un forte senso della privacy proprie e altrui, o semplicemente persone molto concentrate su ciò che stanno facendo, che percepiscono le voci solo come un rumore di fondo fastidioso. Da che cosa dipende se una persona cade nel trappolone oppure no? Anche all'interno di quel 60-70% che prova ad ascoltare, la reazione varia enormemente in base a tre fattori chiave. Allora, il tono della conversazione, quindi l'effetto dramma, no? Cosiddetto. Se dall'altra parte del muro sentiamo qualcuno che legge la lista della spesa, la percentuale di chi si disinteressa sale al 95%.
0: Certo.
1: Se sentiamo, come nel tuo caso, di Beppe, un tono alterato, un pianto, un sussurro complice, il proprio nome, la percentuale di chi cerca di sentire meglio schizza al 100%. Il nostro cervello lo percepisce come un segnale di pericolo o un'informazione ad alto valore sociale.
0: Ma magari non ne ha assolutamente, ma quello che ci sembra è questo. E quando vediamo qualcosa dalla finestra, perché ad esempio a me è accaduto, oggi è giornata di racconti, di vedere un ragazzo che abita due piani sotto di me, che era appoggiato alla finestra con la sua fidanzata. Io apro le finestre e vedo questi due. Il primo, ho fatto un balzo indietro e non ho guardato, perché però era evidente quello che stessero facendo. Può succedere. Quindi adesso, ascoltatori, io ne ho raccontate due. Ecco, tu, a te Sergio, mi è capitato di vedere qualcosa dalla finestra?
1: Ma io, guarda, io sono molto attento a questo, se cerco di stare sempre dove
0: infatti
1: nessuno
0: guarda. Infatti a casa tua ci sono le tende doppie, perché non vuoi essere visto.
1: Sì, ne guardo, ne voglio essere guardato, quindi tengo molto alla privacy.
0: Quindi niente, non guardi, non avresti fatto come nel mio caso di mettere l'orecchio per sentire che stava dicendo Pippo Baudo.
1: Ma probabilmente se avessi sentito parlare, la curiosità ascoltare
0: ragazzi, tocca a voi. Noi abbiamo raccontato le nostre storie, raccontate le vostre, di quello che avete visto, avete ascoltato, di inopportuno, perché non c'è niente da fare, e farsi i fatti degli altri è una tentazione irrinunciabile. Il numero lo sapete,
1: 38822 38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: Wind of Change, capolavoro degli Scorpions, che canzonona. Guardando dalla finestra, ascoltando per caso, perché poi c'è gente che fa cose per caso, senti.
1: Certo ragazzi, io dei vicini di casa, quelli sotto di me che litigano e si vanno a fare un
2: e
1: dicono di tutto e di più, e io quando riesco ascolto, tanto loro hanno sempre le finestre aperte.
2: Certo.
1: Altrimenti con i miei vicini di rimpettai,
2: sì?
1: Direttamente col bicchiere ascolto.
2: Ah, cioè proprio al bar, belli, che meraviglia.
0: No, il bicchiere appoggiato sulla parete.
2: Per amplificare.
0: Che non funziona, io ci ho provato 100 volte, ma che non
2: l'effetto
0: funziona.
2: L'effetto conchiglia del mare non esiste.
0: No. Amici, cosa avete visto per caso dalle vostre finestre? Qui gente che pare che l'Italia faccia tutto l'amore in finestra, siamo pieni di messaggi del genere, ma c'è anche qualcosa di strano che avete visto, non necessariamente gente che fa sesso, cioè, raccontatecela.
2: 3882238822.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
6: No, questo mai sentito.
5: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
6: Ma il ping.
5: Pingami
6: ma
5: là.
6: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma sono lontano.
5: Ah, mi pingheresti?
6: Ti pingo in smartwatching.
5: Pingo.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
7: Ehi umano, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Dark Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
9: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
13: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Tutti a origliare, in ciuciare a guardare, ma che state combinando? 38822, 38822, tra poco le vostre confessioni.
4: RDS.
5: Ok.
6: Che non importa se.
5: RDS.
4: RDS. 100% grandi successi.

0: sia su RDS, siamo partiti dal fatto che è estate, le finestre sono aperte, quindi i rumori dei vicini, dei dirimpettai e anche la visione, se stai alla finestra a prendere un po' di fresco, ti può capitare di vedere di tutto.
1: Attenzione,
0: intanto guardate il 265 digitale terrestre, perché tutti i vostri messaggi sono in sovraimpressione e le vostre storie sono incredibili.
1: E anche la mia camicia è bellissima.
0: E anche la tua camicia è bellissima. Partiamo da questa.
2: Io la cosa più simpatica che ho visto, finestra aperta, tranquillo e relax, sento uno cantare nel vicino davanti a me con la finestra aperta.
1: Sì.
2: Pure bene cantava, era estate, l'altro mese. Praticamente da sopra, però mi sono affacciato un attimo, ho visto questo qui, sento solo da sopra gridare: oh, quando è che finiscono le audizioni? Che c'è rotto il
1: bellissimo.
0: Però l'abbiamo trovato, eccolo.
3: Can they do everything that we could be so close?
1: Ci stava ascoltando
0: e cantava gli Scorpions.
1: Bravo, che abbiamo
0: appena passato. Non è male, senti. Dai, me la sa tutta, eh. Accidenti, è preparato. Vabbè, basta, audizioni finite. Non l'abbiamo preso. Ancora.
4: Buongiorno RDS.
0: Ciao.
4: Allora, io abito in campagna, sì, quindi intorno a casa c'è una zona un po' buia. Guardando dalla finestra vedo delle luci rosse che si accendono e si spengono.
1: Sì.
4: Io continuo, per cui mi insospettisco, scendo di casa, esco di casa, vado nel buio e c'era una macchina dove stavano facendo roba. E probabilmente aveva lasciato il quadro della macchina accesa e mentre faceva roba con il piede uno dei due spingeva i freni, per cui c'erano queste luci rossi che si accendevano a intermittenza al ritmo di quello che stavamo facendo. Sono scoppiato a ridere, vedi, sono andato via.
0: Ti prendo un colpo, tu abiti in campagna, vedi queste luci si accendono e si spengono continuamente, ti prendo
1: auto
0: un colpo.
1: A luci rosse,
0: ma sarà sceso col fucile a sale, capito? Quelle robe lì, mamma, che
1: poi,
0: paura.
1: Altro che stop, questi continuavano in continuazione, sono fermati proprio.
5: Ciao, Ale, Sergio.
0: Ciao.
5: A me è successo proprio ieri sera.
1: Che è successo?
5: Che ero andato fuori a buttare la spazzatura,
1: sì,
5: e ho notato che di fronte la mia vicina, ma era le 9:30 di sera ed era buio,
1: sì,
5: e scavava per terra, non so se ha parecchi gatti, non vorrei pensarla male che magari è morto qualche gattino, l'ha messo via. Però era molto strana la cosa, infatti ho detto anche a mia moglie, io un po' l'ho guardata dall'altra parte, me ne sono andato perché con i tempi che corrono si sa mai che c'è qualche serial killer di fronte a casa.
1: Bellissimo,
5: e lo sto scoprendo,
1: ecco,
5: adesso.
0: Ma magari stava interrando la pianta di basilico, che ne sai?
1: Controlla che ci siano tutti i familiari.
0: Mamma mia, che paura.
1: Mannaggia la miseria.
6: Ciao RDS, sono Silvia da Livorno.
0: Ciao Silvia.
6: Io vi dico che ho dei vicini che sono insopportabili, che urlano anche alle 3 di notte, si parlano urlando con anche delle parole bruttissime. Mentre la cosa più assurda che ho visto dalla finestra è stata la moglie che prepara il pranzo al marito, gli sputa nel piatto e poi glielo serve. Buon appetito, amore, gli dà anche un bacio. Ciao ragazzi.
0: Ciao Silvia, mamma mia, la guerra dei Rosi, se ve la ricordate, la guerra.
1: Può essere che è la stessa che gridava qualche tempo fa sui social: le fettine ti vanno bene.
0: Ma idea, ma era capricciante.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: aranciata, aranciata facoltà.
1: Aranciata, sì, birra, sì, sì, sì, gazzosa. C'era uno che.
2: Abbiamo tutto cose.
0: Mi spiace. Buongiorno Petra, buongiorno,
3: buongiorno
0: amici, Giovanni.
3: Buongiorno.
1: Mi sono
3: ciao
1: sempre chiesta a proposito, sì, buongiorno e benvenuti. Di quei venditori, quel cocco che passa tutto,
0: no,
1: il giorno
0: cocco
1: sotto
0: freddo,
1: il sole, certo, che le proprietà organolettiche, batteriologiche.
3: Ormai allora non è come agli anni quando eravamo piccoli noi, la situazione magari da quel punto di vista lì era messa un po' peggio, adesso no.
4: Allora ragazzi,
3: attrezzatissimi
4: una volta,
3: adesso.
4: Una volta a Cuba l'avevo raccontato in onda. Sì, te lo ricordi? Sì, Petra, quella del mojito.
3: Certo.
4: Sì, cioè altro che.
3: E dopo lo riraccontiamo.
4: Sì. Altro che no, me ne è successa una bellissima.
1: E raccontatela quando siete in spiaggia, è bella.
3: Sì.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: No, però siamo curiosi.
1: Ma l'hai bevuto quel mojito?
4: Sì che l'ho bevuto, ma a mia insaputa. L'ho scoperto dopo. Sai quando lo scopri dopo?
3: Sì, sì.
4: Tipo, c'era una scena in un film di Nino Banfi dove lui beveva dal bicchiere, sì, e poi scopre dopo che c'era la dentiera del nonno.
3: Esatto,
4: dentro.
3: Ecco, esatto.
4: A me è successa una cosa analoga,
3: molto
4: però
3: simile,
4: col mojito di Cuba. Non era la dentiera, ma era. Poi vabbè, lo raccontare è una noia raccontare sempre le stesse cose. Racconteremo cose nuove, dai.
0: Bene, bene, bene, bene,
1: dove ce ne andiamo? Che ora, Severini? Sì, allora facciamo Fagotto, leviamo quella camicia a seggio che per. Fa male tutto il giorno, che dico ho qualcosa negli occhi, ho scoperto che la camicia riserva.
3: Ecco. Vabbè.
1: Per il resto è tutto a posto, divertitevi con i peggio, noi torniamo domani alle 10.
0: Baci,
3: ciao,
0: baci,
3: ragazzi.
1: Buona
3: ciao
1: giornata.
5: Tra poco,
6: tra poco,
5: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Buongiorno da Gianluca Teodori. Gli Stati Uniti non credono all'Iran sulla possibilità di un'intesa alla linea di Washington con il segretario di Stato americano Rubio, che nelle Filippine parla di escalation per fermare il programma nucleare della Repubblica Islamica. Nel Golfo intanto la 12ª notte consecutiva di attacchi. Sul fronte Ucraina, ipotesi soluzione diplomatica e l'apertura del ministro degli esteri russo Lavrov. Il 21esimo pacchetto di sanzioni intanto in arrivo dall'Europa, con Rubio di fatto il primo vertice tra Stati Uniti e Russia a un anno dall'incontro Putin-Trump in Alaska. OpenAI annuncia un incidente informatico senza precedenti. I suoi modelli avanzati di intelligenza artificiale hanno agito in modo imprevisto durante un test di sicurezza. Walter Quattrociocchi, docente di informatica alla Sapienza di Roma, membro dell'organismo europeo che vigila sull'intelligenza artificiale, ci spiega cosa è accaduto.
9: Sono dei test standard che si fanno in cyber security, hanno ridotto i guardrail, le bande per cui il sistema si ferma o meno, e sostanzialmente questo ha fatto quello per cui era progettato, cioè gli hanno detto fai un penetration test e lui ha penetrato, cioè ha penetrato, ha fatto l'attacco. La cosa strana è che il setting sperimentale in genere quando si fa il penetration test si fa in un ambiente isolato, però diciamo, non c'è niente di inaspettato nel processo.
8: Il calcio a Milano, l'assemblea della Lega di Serie A, il presidente della Federazione Malagò è arrivato insieme a Maldini, si attendono notizie sul nuovo CT azzurro, si preparano intanto gli annunci di Klopp per la nazionale tedesca e di Zidane per la Francia. Torna Enrico Mentana in 100 secondi, Enrico, buongiorno.
10: Buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. Un altro dei rituali della politica è quello degli auguri al presidente. Oggi ci sono praticamente prese di posizione, messaggi, dichiarazioni, agenzie riguardanti tutti gli esponenti politici, perché è il compleanno del Presidente della Repubblica Mattarella. Ma

0: Al di là di questo che è di fatto in qualche modo un obbligo istituzionale gradito a tutti, è una possibilità di farsi notare per ciascuno dei latori degli auguri, è importante ricordare che se c'è una figura che ha fatto davvero da mastice all'Italia, a un'Italia così sbrindellata di questi ultimi anni, è stato proprio il Presidente della Repubblica. L'ultimo caso, quello del gioielliere Roggero, in cui Mattarella è stato letteralmente tirato per la giacca un po' da tutti, e conferma poi comunque la sua centralità e la sua assennatezza, che riguarda il fatto di non aver fatto il pesce in barile, scusate il termine, sulla guerra d'Ucraina, di essere stato sin dall'inizio chiaro, nonostante il forte partito filorusso presente nella politica italiana, fino appunto all'elargizione di grazie che sono state, come ben sappiamo, contestate e oggetto di speculazioni di ogni tipo, ma che sicuramente non hanno nulla a che fare con quella che viene pretesa da alcuni per il gioielliere, che ha comunque ucciso due persone al di fuori della legittima difesa. Mattarella è lì in mezzo, è il punto di riferimento, il punto di equilibrio di una politica, di una scena istituzionale e politica che vive un autunno difficilissimo in piena estate, ed è per questo che i suoi 85 anni sono anche un segno ulteriore all'anagrafe della sua saggezza. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Buongiorno Giovanni Vernia, buongiorno ai nostri ascoltatori, le 12:02, siete con i peggio, Petra e Giovanni appunto.
3: Allora, fino alle 2 siamo in ufficio?
2: Siamo qui.
3: Poi l'ufficio si trasferisce in spiaggia?
2: Certo, diventiamo i peggio più spiaggia.
3: Oggi abbiamo dato seguito alla ospitalità di ascoltatori sulla riviera, sulla costa costiera amalfitana.
2: Sì, esatto, ce l'hanno detto ieri e noi abbiamo approfittato come sempre.
3: Dove c'è da scroccare noi andiamo.
2: Siamo pronti.
3: Andiamo. Però mi sta venendo un'idea anche per fra poco. Cioè, sì? Per viaggiare un po' anche fra poco.
2: Perché no?
3: Te ne parlo durante High.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Giacolà spettacolà.
1: Spettacolà.
0: Così si chiama questa canzone, Giacolà.
1: Tieni Impala.
0: Sì, è così. Impala e mettila.
1: Impala l'alte e mettila da parte.
0: Ragazzi, scusateci.
1: Petra Loreggiana e Giovanni
0: Vernia. Per tutti, siamo stanchi tutti, ma noi no. Allora, dove eravamo rimasti?
2: Nelle puntate precedenti.
0: Ci eravamo lasciati con il cambio dell'ora con Anna Pettinelli e Sergio Friscia. Era partito così l'argomento di me che mi trovavo a Cuba.
1: Sì.
0: Vedi, andiamo già in atmosfera.
1: Che
0: con Linda,
1: pazzesco.
0: Tu basta che dici Cuba e lei parte con
1: Cuba. Parte, pronta.
0: Uh-huh.
1: È andata pronta proprio.
0: È il quarto de Tula, si chiama così questa canzone. È il quarto de Tula.
1: Pensavo fosse una parolaccia, scusa.
0: No.
1: No, ok.
0: Praticamente questo racconto interrotto, Petra ha deciso che io lo debba finire.
1: Sì.
0: Ero a Cuba in vacanza.
1: Uh-huh.
0: A Varadero.
1: Bello.
0: Varadero.
1: Sì.
0: Molto bello.
1: Sono
0: molto
1: stata.
0: Bello. Molto
1: carina,
0: bello,
1: sì.
0: Questa atmosfera, molto caldo. Molto caldo, l'acqua del mare caldissima.
1: Sì.
0: Anni e anni fa, mi sa che era il 2013.
1: Ok.
0: Quindi Cuba era ancora un posto dove, diciamo, era allegro,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì.
0: Allegro dove c'era il turismo, poi tanti contrasti, però bello. Allora c'era questo ciringhito
1: bello,
0: che faceva,
1: sì,
0: mojito, ovviamente,
1: buono,
0: a Cuba. Si fa, vado a prendere questo mojito anche io.
1: Sì.
0: E
1: ancora problemi di stomaco non ne avevi?
0: Non ero ancora così delicato.
1: Sì.
0: E prendo questo mojito e questo signore cubano, molto,
1: sì,
0: cubano, che faceva i mojiti, soffriva il caldo.
1: Certo.
0: Sudava moltissimo.
1: Anche nel mojito?
0: No, non è di che sto arrivando. E c'era molta fila e
1: sì,
0: tutti. E lui faceva questi mojiti molto velocemente, però era assetato.
1: Certo.
0: Però io non l'avevo notato. Prendo il mojito e me lo godo tutto
1: davanti a lui.
0: Ma guarda, e sto lì perché era un'atmosfera bellissima,
1: certo,
0: lì, faceva con questa musica,
1: sì,
0: la gente si divertiva,
1: sì,
0: eravamo tutti presi bene.
1: Bene.
0: Il mojito finisce in men che non si dito.
1: Su, sì.
0: Me lo butto giù tutto di un colpo. Bello. Quando ho finito,
1: sì,
0: vedo che il signore praticamente aveva questi succhi, cioè il succo di limone,
1: sì,
0: dentro una boccettina, sai,
1: certo,
0: quella lì gialla.
1: Sì,
0: quella,
1: sì, quella per farlo.
0: Dava delle spruzzate nei mojiti che preparava,
1: uh-huh,
0: molto velocemente. Una spruzzata a mojito e tre ciucciate lui.
1: Non è vero.
0: Problema che...
1: cioè usava la stessa...
0: lo stesso beccuccio, non lo cambiava il beccuccio,
1: cioè,
0: come quando ti
1: che
0: fanno,
1: non cambiasse il beccuccio,
0: come quando al dentista ti cambia,
1: lo so.
0: No, ciucciava tutto uguale lui.
1: Che buono quel momento.
0: E faceva e poi
1: ti piacerebbe tornare indietro nel tempo e evitarti quella cosa?
0: Guarda, devo dirti,
1: sì,
0: c'è stato quell'attimo di defiance.
1: E poi?
0: Perché non aveva neanche un, cioè,
1: sì,
0: diciamo, quando lo vedevi l'aspetto era di una persona che non è che curasse molto l'igiene orale. È la verità. È la verità.
1: Però il mojito era buono.
0: Sai che lì si fuma il sigaro cubano.
1: Quei denti lì che si anneriscono. Però.
0: Sì.
1: Mi hai fatto venire in mente quando andavamo a prendere il panino dalle Zozze,
0: sì,
1: che è un posto a Milano molto famoso, dove tu andavi dalle Zozze perché? Perché loro sudavano nel panino, ma tu lo sapevi, però andavi a prenderlo lo stesso, perché faceva parte della cultura, insomma.
0: Sì, non mi ha fatto niente, sono qua, vivo e vegeto, me lo sono goduto, anzi,
1: sul
0: dopo
1: fatto...
0: me ne sono andato a prendere pure un altro consapevole.
1: Consapevole.
0: Sì, consapevole.
1: Guarda Giovanni, sul fatto che non ti abbia fatto niente, io qualche cosa da ridire ce l'avrei.
0: L'allegria mi è rimasta.
1: Quella lì te l'ha trasferita.
0: Magari mi è rimasta
1: tutta
0: l'allegria cubana, no?
1: Hey.

0: Gu e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.